0: tweet. Like it. Listen. Vitalize Radio. Across Torvai. Vitalize Radio.
1: Favorite.
2: Io mi spessi mago.